concerto di tromboni, il bombarde di cannoni, che le palle tutti tuoni all'orecchio fan fischiar. Non vi avrai quei pennacchini, non vi avrai quel cappello, non vi avrai